giume mesa, se na uniro putrisi, santo xilino, podari tisi gaiasma.